0: Astrid il caldo, sta a cercare di dire te che vuoi usare, dove andare, attacca e attacca a suar, dove andare. Izvolite gospodine, lezite na ovaj astral.
1: Rock'n'Roll! Holstero! 1 1 1 2 1 2

0: Siamo mamplani.
1: Cosa vogliono?
0: Siamo ora. Andati si pilla pastè, meglio che ci tra. Siamo. Cazzampio, siamo mamplani.
1: Ora ne
0: abbiamo già visto. Tanto di sì, ma aspetta, io.

la smana, mira sole sai grana. Estamos sulla vestimone, ruga, urso, urso, stego, nizzo, stego, ea, smuga, ea, stamos, ea, stamos sulla vestimone, ruga, ea, ea, tri, centri, pesce, ea, stamos, ea, ti mi chiama, da San Brambo, vele fare tu, Amadeo, vele in doccia, pizza schiga, Charlie Chaplin, Luca Zazzica, ti mi chiama, Rambo, Ele Mosta, Mekrek Mina,

zampillo y amo McFlood. Canta ti si di la pasta nella jubilcizzo. Zampillo y amo McFlood.

čujete li možda neku šansonu u koju se pjeva da je mala plata? Lasciatemi cantare con la chitarra al mare.